the Ossina Nod and Yuri. Qualiana del Rappicciato, abbi pietà di noi. Giuliana del Rappicciato, abbi pietà di noi. Orteratella del Rappicciato,

0: anni e ram di cava elettrica. Lo primo momento si era capito che non era solo monnezza. A campagna destinata a discarica c'è la birra, coperchi e scorie nucleare. E chi più ne tiene, più ne mette. A cera del rapicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Nola del rapicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Marcianise del rapicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Succive del rapicciato,

0: Coccarone. Aiuto. Cadì, Tai. Fratta Maggiore del Rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: Mondraone del Rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: Castelvolturno del Rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: Malide del Rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: L'Italia del Rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: L'Europa del Rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: Comune del Rappicciato.
1: Abbi pietà di noi.
0: L'universo del Rappicciato.